5, Sant'Anna, XHNTA 89.1 e Navojoa, XHNVS 93.7. Tutte frequenza modulata. In internet www.radio.uson.mx. Telefono, prefisso internazionale per il Messico 52, prefisso nazionale 662, localmente 2 59 2280. Posta elettronica universidad@radio.uson.mx. Radio Università, una voce per tutte le voci.